porta. Ma poi aprì la portola, era una bambina là dentro, franicchiata sul fianco.

0: se semplicemente se ne stava zitta in un angolo tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre.
1: Quattro ietti

0: sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.